0: Radio Galbi Cittadella, sono 4 ore.
1: RCC, au cœur de la vie locale.
2: Tradizione, cultura, vita di nostra città, Radio Galbi Cittadella.

il campo d'Auschwitz-Birkenau, l'Ela fu subito mandata e qui per sempre, utifu, asa portata.